0: nero.
1: Che assi carepoito arriva l'onibus?
0: Quando vai?
1: Me guai pa come crai?
0: Sì, che bien che lo pronunci, ehi.
1: Se vi che sapevi inglese, se vi che lo domini.
2: Io ti dico, for vai.